0: Salut, papà, mi porta
1: il e viene sta finando por ahí.
2: Buona notte.